0: 106.3 FM Radio IPJ para Paraguay, América y el mundo.
1: Hey, amici europei, questa è musica per voi, è la musica che non vive chiamare, sempre fa la balla di canzoni tutte in, canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada, arrivederci Roma, Marina Torrero, il mondo, la luna.